0: yolodomejili mindo gambo le mikoro wima si ho mo teme teme yo e ma mo chi mo po mo ni te po mo ho kanton
1: mi na mi a ho kanton ro mi mi ro mo kanton wa we bo mi n pele yo kwe we di kwe ro pori yo mi pele bo le do ho do kunton di sin nu o ba e yo vo yoro symposium sur l'histoire de kunton di bo we ma ne di ro blo blo we ta e semi do tomi to ro sin po di e gbe o me bi twin e don di no wa we eye do kunton di sin sin po kunton di nko fie non glo je pe ero adeton le bip radio ro di deton bo nu kunton di yin yo ero pe vi de teun do mi ero kunton di sin ta e be o
0: sa ku ba ya ho
1: o mi a mi a do mi a mi a en wa fi di yon so na kon e
0: mi a mi a le i meropo kan nu fine azak musa e meropo me we do hunde me gadi e do nu e
2: Do
0: not doubt, you not doing. I don't doubt to think with your Some in a suicide or Mira can hold it beyond.
1: I could don't.
2: That's all. I could see you to enter with no Tomito. We go. Don't you hot out. Young Cambio, Tom Toro, Nicodi, Montoni, Nicodi, Nicodi, Nicodi,
1: Nicodi, Nicodi, Nicodi, Nicodi, Nicodi, Nicodi,
0: Hello.
1: Ajakale. Ben teme hun pakisu do fide mo pakisu so fitan le bi bo e ron yoro ron e ron sra ron hun ton isra me gbe ajakale yo lo le ro sra ta e ron yoro ron hun ton isra me me hun ajakale yo hun ton di ono so edo alo de pe bono flin sori ro mi mo teme da ho mo nkan ton bo nkan mi ton le bo da gba de ji da po me ajakale we na teme o
0: Oh, made do simple different egg with the aged year when I become cow age.
1: Eh,
0: and Susie, who now can be your
1: nothing men, no villadole, medal, packy susin zinc poor dear bear. Da blotion, hundi sin tablato y way. Hundi away, packy su hunton disin visun we go. Egg with yon, edo enoin da a honovi. Susuma de sewu pakisu hunton di edo zinpo energy diyan edo kwe a tombolo e kwe we ewe so lobo fo yesu bo bla pakisu sin tani do kana choten
0: adio ka sempe maka yi home ya
1: nati menu e
0: gamme yon a fo miton e blimbo
1: no tonu miton le o e diye mi besin di le no wanu gonda ye diye mi besin la no de bo son tabla me mo e na so me de so kule we gbaja bo we gbaja na bla hono vita bo se awe ni pero pori e yo e yi awe bo yi hono vita bo huzu da a hono vi kontonji
0: kontonji oh wala no se do mi kwe dan François e bon 91 91 91 91 78 wa jidome jili e ka se Tami, ton ene le so sin da zomen kwe le din. E yon wutan, to gudu ton le yon, a eji.